0: War das Englisch, war das Spanisch, Französisch oder Italienisch? Hier kommt Sprache Nummer zwei.
1: Oh, signori, voi mi vedete asciugare le posate di spari letti e mi date tre spiccioli di mance, guardate, mi stracce questo albergo tanto povero e me, ma ignorate chi sono io davvero. Ma ignorate chi sono io davvero. Ma una sera il porto grideranno e ci si domanderà cosa diavolo mai c'è. Si vedrà che osservo il vino sorridendo, si dirà da ridere che c'è.
0: Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch. Habt ihr schon was erkannt? Hier kommt Sprache Nummer 3.

0: Schwester Sol, mi Sandra. Hier kommt Sprache 2.
1: O signori, voi mi vedete asciugare le posate di spari letti e mi date tre spiccioli di mance, guardate mi stracce questo albergo tanto povero e me, ma ignorate chi sono.
0: Und Sprache 3.